0: Alla che vero, bella, non è il vero.
1: Don Giovanni, sei qui il nostro fellone, don Indanni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Posso venire dopo azion si nera. In casa mia entri furtivamente, a forza d'arti, di giuramenti, di lusinghi, arrivi a sedurre il corpo.

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Io dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, dille pur tutto.
3: E ben fa presto.
2: Madama, è veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse